0: We were sliding to the left, hello, hello. And we were swinging to the right. Hello, hello. Oh, my head was in a spin, hello, hello. But I held the body tight.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta l'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... Ma pare troppo...
2: Basta, bella, mannaggia da cacci, cacci.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il

0: due vite, vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire.

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta?
1: Non ti fidare di me, perché ti ingannerò.
0: Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola per i sem-

0: Esta è la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

0: Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa.
1: Ed un bel dì
0: Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

Recuerdo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

0: Amici tori, le 5 sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprirla.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprirla me.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.